jërëjëf sëriñ Babacar Lo, bismillahi rahmaani rahim. Bokki nag tey seetlu ngeen ni teel nañoo tàmbali, ndax xam ngeen ni restant yi fi amoon démb loolu rek ab liggéey la. Ñuy ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala mu jàpp ci. Kon nag li nga xam ni moo fi desoon démb loolu la ñuy tàmbali, moo tax tey jii ñu teel koo tàmbali. Yéen a see fax ba nag egseegul, dem neex na yàlla buñ ko jotee rek daañ ko jukki. Kon nag Baye Diagal communication timing 18 minutes ah voilà 9 appel timing 18 minutes pour Baye Diagal communication. Démb il avait 47 minutes d' appel 19 ci ñaata 19 appel loon nekk 47 minutes. bismillahi rahmaani rahim. Ñu tàmbali ci lettre bu tàggee bi sëñ Djili Mbacke, xalibab sëñ Modou Bousso, sëñ Cikki Wagne ku nekk ca Touba Khayra, sëñ Fallou Gueye ca Ndiarème Kër Gu Mag, ak Ibrahima Ndiaye rek la nekk ca dëkk Kër Gane, ak Alhaji Diogo Ndiaye di mag nekk ca Mbaaleen, Ami Ndiaye rek la nekk ca Mbaaleen, ak Fane Ndiaye rek la nekk ca Moola, Khadim Ndiaye doom la nekk ca Kër Gane, ak Daba Marone di Jarbat nekk ca Gassane, Rokhloum di soxna nekk ca Kër Gane, ak Tening Diouf di soxna nekk ca Kër Gane, Nogoy Pouy Ndiarème Kër Gu Mag, ñoom ñëpp ñooy tàggee nag seen rek nekkoon borom kër nekkoon mag muy Assane Ndiaye. Assane Ndiaye daal wàññeeku na altine bi ñu weesu ca Kër Gane. Assane Ndiaye mi nag denc nañ ko ca Ndiarème Kër Gu Mag. Ñaan gi nag nee nañu altine daal bi altine lañ koy ñaanal yàlla, mi ngi war a nekk altine benn fan fiyeeku juin 2026 ginnaaw tabaski ca Kër Gane. Amoon na nag juróom benn fukkat ak juróom ñett ba muy wàññeeku. Ba tey ci lettre des tàggee yi fi desoon démb, sëñ Dame Ndiaye di mag nekk ca Dar Mousti, Ndeye Ndim di soxna nekk ca Touba, Cheikh Ndiaye doom la nekk ca Touba, Njoba Ndiaye di mag nekk ca Touba, Ablaye Ndim di jaay la ci Fatou Modou Sarr Ngom nekk ca Thièn, Maguette Ndim nekk ca Mbirkilane, ak Ibra Wathie mag ca Touba, Assane Ndim nekk ca Thièn, ak Ibra Dramé di mag nekk ca Touba. Ñoo tàggee Issa Ndiaye. Issa Ndiaye nag wàññeeku na talaata daal ca Touba Darou Manaan, quartier Tali bu bees moom Issa Ndiaye. Ñu dañ ko ci bis ba ca Touba Darou Manaan. Ñaan gi nag àllarba lay doon. Ñaan gi nag nee nañu démb ci àllarba ji daal lañ ko waroon ñaanal, tombeeg ñaar fukk fan ak juróom ñaar ci weeru mai ca Touba Darou Manaan, quartier Tali bu bees. Sëriñ Moustapha Bassirou Mbacke, xalib général Colomerie Touba, sëñ Bassirou Mbaye ca Kéré, ak sëñ Alhaji Touré nekk ca Gossas, Alhaji Bey di doom nekk ca usine benn Tali, Alla Bey doom la nekk ca Kaolack, Assane Sène di doom nekk ca Ndioudiouf, ak Alhaji Fallou Sène chef de village bu Ndioudiouf, Oumar Ngom maître maçon ca Gandel, ak Ndiougo Ngom nekk ca Ndiobel, Saliou Kouma nekk ca Ndioudiouf, ak Moussa Fama nekk ca Ndioudiouf, Djibi Bey nekk ca Ndioudiouf, Sang Dionne di Gor nekk ca Gandel, Ibra Nogoy nekk ca Ndioudiouf, Ablaye Bey chauffeur de taxi la ca Dakar usine benn Tali moom Abdou Bey mooy chauffeur de taxi ca Dakar usine benn Tali. Ñoom ñëpp ñoo boole tàggee Ngaadio Loum daal wàññeeku na talaata bi ñu weesu ca Ndioudiouf. Ñu denc ko nag talaata ca bis ba ca Touba Bakhia. Ñaan gi nag moom nee nañu ajuma daal ëllëg ajuma lañ koy ñaanal yàlla ca Ndioudiouf. Ngaadio Pouy amoon na juróom ñaar fukkat ak juróom ñett. Sëñ Bassirou Mbacke moom sëñ Fallou sëriñ Cikki Wagne ku Bounama Sall di mag ci Fatou Moustapha Sall di mag ci Fatou dëkk ca Ndiompi, Demba War Sall ca Ndakaaru, ak Biram Sall di mag nekk ca Ndakaaru, Bintou Sall di son nekk ca Ndiompi, ak Baye Samba Sall nekk ca Ndiompi, Dieye Sall di mag nekk ca Touba. Ñoom ñëpp ñoo boole di tàggee nag Abdou Khadir Sall daal wàññeeku na talaata ca Ndiompi. Ñu denc ko ci bis ba ca Touba Bakhia. Ñaan gi nag àllarba lay doon. Nee nañ ñaan gi nikki démb la woon. Kon nag ñaanuk Abdou Khadir Sall démb la woon ci àllarba ji ca Ndiompi. Amoon na juróom ñetti fukkaat nag ba muy wàññeeku. Sëñ Mbacke Maria bu Ndiaye ca Daru Bella, sëñ Cheikh Naaf Diop ca Daru Diop, sëñ Ibra Diop nekk ca Guédiouay, sëñ Bassir Diop chef village bu Yabtuil, ak sëñ Mbaye Matti Aram Diop, sëñ Tall Astou Diop nekk ca Yabutil, Mbaye Awa Diop di mag ci Fatou, Cheikh Ndagada Diop rak la ci Fatou, Ndeye Diop rak la ci Fatou, Cheikhou Na Diop doom la Bousso Niane di son ci Fatou, Mame Binta Diop son la ci Fatou. Ñoo tàggee Sëriñ Sam Diop mu wàññeeku. Sëriñ Sam Diop wàññeeku na nikki altine ci Italie. Nañ ñëpp na xaar ba néew bi dikk, loolu lañ wax. Kon nag néew sëriñ Sam Diop mi wàññiku daal Italie, nikki altine, nee nañ daal na ñëpp xaar ba néew bi yegg si Sénégal. Su yàlla dogalee loolu nag daañu def ay communiqué yëgal ko mbokk xarit ak jegeñaale. Lettre baa ngi jaaree ci Mame Balla Diakhaté xa Saydou Touba ñaari Baye Fall. Sëriñ Njabaay ak Talla ñu ngi nekk ca Ndiarém, Alhaji Diouma ñu ngi Alsane ñu ngi ak Modou ñu ngi Baye Fall nekk ca Ndofane, Cheikh Niang nekk ca dëkk bañ naan Djungel, ak Ibou ñu ngi nekk ca Kadam, ak Daouda ñu ngi Baye Fall nekk ca Njabaay, ak Modou ñu ngi nekk ca Wourkogne, Mbène ñu ngi nekk ca dëkk bañ naan Ngidiane, ak Adjuma ñu ngi nekk ca Ngidiane, Mon Ngom nekk ca dëkk bañ naan Darma, ak Cheikh Ngom nekk ca Solkari, xam naa Sawkari la bëggoon a bind, Cheikh Ngom ca Sawkari, ak Naar Fay nekk ca Kital, de ca Sar nekk ca Sax Mbathie, ak Mamadou Ndiaye nekk ca Ndofène,
salut ciom nak ci joxo ba ñom ñep nak and ak alu ñing dal ñom ñep ñoo bolu taggi seen nijaay nekkon goro mu cierno job nak wa ñeku na ci njabay ñu rob ko ci njabay cierno job nak ak ñaanam neenañu altiné bi di ñew lay doon ci njabay amono 85 ans ñom ñet fukat ak juroom amon nako bami wañeku bay mbake ante khalifa alhaji serigne takko ci gawan mam mor sen nek ci ndari gad jibi jay nek ci alu ñaxat ngañ jenn nek ci begal dam jay nek ci marem ku ñu wax nak arem jay ci sey nak cierno yad nek ci baba garage pa fal nek ci yoy ak ma ser sen nek ci marene ak ndeysam nek ci dakar jakkay ndawen mansour sougu nek ci mansour sougu nek ci baba garage ak salum jaxate nek ci baba garage am gay nek ci daru ngeer ñoo taggi modou bousso sen nak wañeku na altiné ci ndari gad ñop ko nak altiné ci daru salam ñaanuk modou bousso sen nak nenañu altiné bi di ñew lay doon ginaaw tabaski tombe ak ben fan fiou juin 2026 ci ndari gad jomen fukat ak ñet am na ko sen sidi mbacke jeuruñu sen ablat mbacke re delanu sen cheikh na mbacke mom sen ablat touba belel sen ablakram mbacke mom sen abdoulat kab gay ak ku ñu wax nak ak mbolem njabotu cheikh ablat mbacke re delanu sen moutala mbacke ndandantu sen abdoulay fall nek ci gati saxé sen ibrahima lo nek ci mbakulu ak sen ibrahima fall chef de village bu gati saxé sen pati lo ci gati saxé ak sen assol lo nek ci gati saxé sen ablo ci gati saxé sen fal di mag nek ci gatirat seigne ibra sekrak la nek ci ndukura ñom ñep ñoo bolo nak di tagge ñom ñep ñoo bolo nak di tagge ñom ñep ñoo bolo di tagge soxna aw fal nak mo wañe ko dal talata ci gati saxé soxna aw fal mi wañe ko nak talata ci gati saxé kon nak koku denc nañ ko ci bisba ci touba bakhia djuroom fukat ak djom ñett amon nako yalla nako yalla yeeram demit ñi xam jitu nañ ko ci barzakh ñaan lettre bangi nenañu dal bu fekke ñi ñaanal soxna aw fall buñ koy ñaanal dañu def ay communiqué yugal ko mbokk xarit ak djégué ñaalé serigne khalid mbacke khalifa borom daru serigne ci wañi ko serigne mbacke mom serigne mustapha may serigne ci wañi ko biran djob dom na nek ci toubal ye modou dieng jay sam yobal khalil ci patou cheikh diallo di jarbar nek ci touba gede ousseynou jay ci touba alier di jarbar ci patou jallin bay di gor nek ci touba gede bintou djob dar musti dom ci patou fama djob nek ci ngiranen di dom ci patou fatou jaw gede di jarbar ci patou dam jay ndak la nek ci touba gede may sek ci ngiranen ak basir djob di jarbar nek ci touba alier nogoy sek nek ci touba alier mbol sow ye mbol sow yerew di jarbar ci patou bousso diouf dal musti jarbar la ci patou musso ñang ndiarem yabal di jarbar ci patou ajara aydara ndjay di ndiarem yabal domal ci patou kumba sok nek ci ndoyen direct ci patou ak yaata mané sok nek ci ndoyen rek la ci patou goru diouf nek ci ndiarem yabal di jarbat fatou ndjay ndiarem yabal moy tag nak di dom ci patou mom fatou ndjay ndiarem domal ci patou moy tag nak wajuram seigne malik diop dal wañeku na nak talata dal ci touba way nak alarba lañ ko denc dembu ci daru musti 11h ci suba ñaan git dembu lawon ci alarba ji ci ndiarem yabal amono timinat bu manke fuk moy wañeku seigne cheikh mbake gey ci touba nga ci gey ak alaji seigne mabe ndjay nek ci sewlef ak sonna ndjoba ndjay ci son ci patu sonar ndjay di gor ci patu seigne jaga fall nek ci palen jore yalla ci patu seigne dawdu jof ci dakar yembal ak ablay fay nek ci touba sewga pat mbake ndjay ci palen jore di mak ci patu baye ndjaga ndjay nek ci keur ali babak baye cheikh ndjay baye cheikh si c'était Touba Ndiarem ñoo taggé Bako Ndiaye tailleur Bako Ndiaye tailleur Bako Ndiaye tailleur nak ci Dakar marché bu bess wañeku na talata nak ñu rob ko ci bisba ci Touba Bakhia ñaan gi nak mom talata bi di ñew lay doon ci Touba Jakkay Papa Diop ñen fukat ak juroom ñaar amon nako lettre bangi jare ci Imam Balla Diakh taxay Touba ñaari bay fall seigne Moussa lo ni yale nek ci Touba Poulay ak sodo lo di mak ci patu ay di lo nek ci Touba Poulay son ami lo di dom ci patu seigne lo nek ci Marina Mbake mante lo di gor nek ci Touba Poulay modou lo rak la nek ci Gazamas Basirou Fall ci Touba Soura di mak ci patu Moussa lo nek ci Italie dam lo nek ci Touba Daru Ndjay Moustapha Fall Aïcha ci Italie ak Kharilo ci keur dam ñoo tagge fallu lo dal wañe ko na talata ci Touba Poulay fallu lo nak rob nañ ko dembu ci Touba Bakhia ñaan gi nak mom alarba la won niki dembu ci Touba Poulay juroom fukat ak juroom amon nako serigne mam tierno fall serigne mam tierno fall ci Touba papa gay nek ci Touane Paul ak njabotu cheikh demba gay serigne moustapha fall ci njuki tali ak alhaji ndiaw cham maire bu pekes jibril mbay ancien maire bu pekes serigne ibrahim cham serigne ibrahim fall imam ci pekes ousmane gay nek ci pekes dam dia pekes ak mas ba nek ci pekes serigne diouf responsable politique le modou fall nek ci njuki tali mor jeng chef de village bu laxasu ak
ak Saliou Dieng nek ci Begal ak mbollem nak wa Begal ndogu jow nek ci Dakar Njoba Fall di goro nek ci PKS ak Fayda Niass di goro nek ci PKS ño tagge Sohna Khady Diaw nak ñu gën ko xam ci Khady Diaw Gassama kon nak soxna Khady Diaw ñu gën ko xam ci Khady Diaw Ngassama wañé ko na altiné dal ci PKS ñu rob ko ci Darou Salam waye nak ñaan gi mom samedi néni dal samedi bi di ñew lañ ko ñaanu yalla ci PKS amuna 85 ans mu juroom ñett fukat ak juroom amana ko bamuy wañé kum Serigne Mam Thierno mom Serigne Cheikh Aw Ball Darou Manan Serigne Bathie Sil nek ci Dorel Serigne Cheikh wañé ko Malik Kama nek ci Patiemé di gor ci Patou Samou Diop nek ci Ngouray di gor ci Patou Iba Diagne nek ci Ngouray doom ci Patou soxna San nek ci Touba Tofer Jarbat la ak soxna Penda San nek ci wurkon di jarbar ci fat kuma san nek ci seji jarbar ngor djuf nek ci touba ndigal di jarbar ci fatou mbay sar ci côté di gor ci fatou abdou maron nek ci ngalagne direct ci fatou aladji ngom nek ci bawde di goro nar ngom ci tidji di gor ci fatou ak cheikh maron nek ci mang ni yalla ci fatou cheikh sen nek ci darma dom la salu djom nek ci njabay mbokula ak seigne abdou fay nek ci njoxoba mbokula sunu njay nek ci njarem di mbok mbay sen nek ci njabay mbokula ibou fay sesen di yaay ci fatou khadissar nek ci kadam di jarbat cheikh djom nek ci ngaya dom la ci fatou ak dawdo djom nek ci khayga kon nak cheikh djom ci khayga dom la dawdo djom ci khayga dom la aliou djof nek ci touba ndidi rak la ci fatou modou djagne nek ci ndombou di gor ci fatou jass djom nek ci dekk banan basse di gor ci fatou salif fay nek ci njabay dom fatou woli djom nek ci jabay dom la juma job nek ci mbeder dom la ak djib job nek ci kadam dom la ñu tagge sen wajuru gor serigne tierno job dal wañe ko na niki alhamess ñaar fi ko nak ben ci yeru mai 2026 ci jabay serigne tierno job nak denc nañ ko aljuma bi ñu wessu ci jabay ñaan gi nak altiné bi di ñew lay don ben fan ci yeru juin 2026 ci jabay amon na 85 ans jom ñu fukata juroom yalla nako yaré remit ñiko jitt ci barza serigne mam tierno mom serigne cheikh aw ball borom tubaru ak busra serigne bathie sil ci jorel di serigne fatou abdou job nek ci ndumbe dom la alu ñu nek ci njabay di goro abdou job nek ci touba ndidi di set ci patu aljuma job nek ci touba sewga dom la ak ibou job nek ci darma dom la cierno job nek ci defe di turundo ak mamadou job nek ci njabay dom la mbay job nek ci darma di mbok mu jege alu sen nek ci bustan di jarbat aljuma fay nek ci nguy gay jarbat la ak moussa kan nek ci tiarene jama direct ci patu alaji mamadou jon nek ci tiarene di goro ci patu gan job nek ci njabay rak la ci patu cheikh ndjay nek ci njabay lak la mamadou job nek ci njabay di goro ak daoudou sen nek ci njabay dom la daoudou ngom ci njabay dom la ak xoxan san nek ci mbedel di gor ci fatou kulon ngom nek ci mbidel di gor ci fatou ibou djom nek ci mboben di jarbat jogo djom nek ci tieno jarbat la gor jogo sen nek ci njom xel ak jarbat la ak maysar nek mbay sar nek ci njaagne bu mi di gor abdou sow nek ci mouré goral ci fatou mbay fay nek ci kadam di dom la do badian salif nek ci kital di goro aliouti nek ci njabay di goro ak modouti nek ci njabay dom la mamatine ci kamadou dom la kumba sañ nek ci sambe rak la aliou diop ak modou diop ñoy tagge sen wajuru gor serigne tierno diop dal wañeku na alhamess biñu wessu ci njabay ñu rob ko nak aljuma biñu wessu ñaar fik fa na ñaar ci wëru may lañ ko den ci njabay ñaan gi nak altiné bi di ñew lay doon wara tombe ak ben fan ci yow juin 2026 ci njabay 85 ans amono ko doom ñet fukat ak juroom serigne mam tierno mbacke mam mam cheikh ball borom tuba ak busra serigne bathie sil nek ci jorel serigne ci wañi ko modou job nek ci defé rak la fatou ñoy sar nek ci darma dira aliou sar nek ci darma dira bat soxna aissatou job nek ci wala lan direct ci fatou aliou kan nek ci palen gorel jorel ak ibou job nek ci defé rak la fatou cheikh sen nek ci njabay rak la ngor ñang nek ci njang bumi di gor ci fatou gor gi job nek ci karam rak la ngor job nek ci sarafi direct ci fatou ak dam job nek ci keur wagan rak la fatou sud job mang ci gobak rak la ak modou job nek ci tewru ko sam rat ci fatou ala job nek ci ndimb rak la jib job nek ci bil rak la fatou modou job nek ci ngoya rak la jak job ci ngoya rak la ak mané job nek ci kan gan mom tam doon fatou ci job nek ci yaxu ñay rak la ci fatou ak cheikh job ci banen rak dom li fatou bac job nek ci mbay ci dekk bu nan mbagn joy dom li ci fatou ak bije job nek ci wendu rak la ibou job ci njaagne toufa dom la daoudou job nek ci jokam dom la ci fatou aljuma job nek ci dar fall seud la aliou diop jabay aliou diop njabay dal moy tagge papam serigne tierno diop nak wañe ko na alhamess ñaar fuko nak ben ci yeru me ci njabay ñu deñ ko nak aljuma lañ ko denc ñaar fuko nak ñaar ci yeru me ci njabay ñaan gi nak altiné biñu sentu lay doon ci njabay amono jom ñet fuko tak juroom bay wañe ko serigne khadim mbacke matar awage ci mbacke xewer ak soxna daba mbacke matar awage nek ci mbacke xewer matar awage nek ci mbacke xewer serigne bass mbacke matar awage nek ci mbacke xewer serigne abdou ak serigne abdou karom mbacke matar awage digor fatou njaga matar diop lon fatou mbay diop dom soxna sophie diop dom la dial diop dom la soxna diop fall dom la khadim diop dom la adama diop dom la
Daba Diop dom la Mamour Diop serigne la nek ci Touba Yone Dar Aliou Diop nek ci Touba Yone Dar Cheikh Diop serigne ci Kwagnikou Mamballe Diop serigne ci Kwagnikou Yaye Maram Cissé di wuj ci Fatou Tian Dia di wuj ci Fatou Sagan Jay di wuj Mbege Samb di mak ci Fatou Maguer Samb Tourndol Aladji dekk ci Jack Saw di gor ci Fatou Sohna Ndey Ngom di goro Sohna Mbaye Diop Sohna Mami Dem ak Sohna Ndey Diaw goro la ñom ñep ño bolo di tagi Sohna Maguer Samb Sohna Maguer Samb dal wañeku na altiné biñu wessu ci Mbacké Palène Sohna Maguer Samb nak nenañu dal denc nañ ko talata ci Moussobe ñaan gi nak altiné lay doon altiné biñu sentu ben fan 28 juin 2026 ci Mbacké Palène ñom ñaar fukkat nak amon nako señ Mbacké mom señ Moustapha May señ ci Kwagnikou señ Moustapha mom señ Kosso Ganar señ Xar Diop di doom nak Touba Guédé Tala Diagne Masson nek dom de Touba Guédé Maguette Diagne kok ci garage belel ak Modou Konté di nek ci Ndiarém Diabal Mandiaye Niass plombier di Jarbat nek ci Touba Guédé Abdou Guédé di rak nek ci Ndiarém Diabal Adama Sok di dom nek ci Sam Diabal ak Ousmane Diaye di Jarbat nek ci Dar Moustine Terno Diaye di Jarbat mom Terno Diagne Jarbat la nek ci Diabal ak Yata Diop di dom nek ci Ndiarém Diabal Nogoy Diop di dom nek ci Touba Sam Soussar nek ci Touba Keur Serigne Niane Diop Maram Diop di dom nek ci Touba Gorgui Diagne Super nek ci Sam Diabal Aw Cheikh dom la nek ci Dar Moustine ne tagge Serigne Malick Diop Serigne Malick Diop wañeku na dal talata te Touba Guédé mom Serigne Malick Diop ñu denc ko nak alarba nañ ko denc dal demb 11h ci suba ci Dar Moustine waye nak ñaan gi ñaan gi defal nañ ko demb alarba ci Ndiarém Diabal témirat bu manki fukk amon nako Serigne Cheikh Astou Fay mom Serigne Modou Habib ak Serigne Mbacké mom Serigne Moustapha May Serigne ci Kwagnikou Serigne Modou Mbacké Arafat Serigne Djili Mbacké Arafat Serigne Modou Karam Mbacké Ndiarém Diabal Serigne Modou Ndomba Ndiarém Diabal ak Serigne Amadou Mbacké mom Serigne Abdou Baxé Serigne ci Kwagnikou Serigne Ibrahima war nek ci Mbengen mais Diop Don Fatou Kal Diop dom la Serigne Habib Diop Dar Moustique sonna Nogoy Dom di sonti patu sonna Maguette Gueye sonti patu mom sonna Maguette Gueye sonna Ngone Diagne Dar Moustique sonna ci patu sonna Pati Demba Diagne di son patu Maguette Sar nek ci Aliye ak di Jarbat ak Dame Diop don ci patu Thiennou Gueye Yerway Thiennou Gueye Yerow Thiennou Gueye dekk ci Yerow dom ci patu sonna Ndey Ndiaye Gorola fama gey goral la ñoy tagge Serigne Malick Diop Serigne Malick Diop dal wañeku na talata biñu wessu ci Touba Serigne Malick Diop nak denc nañ ko alarba niki dem ci Dar Moustine 11h ci suba ñaan git defal nañ ko demb ci Ndiarém Diabal amuna timrat bu manki fukk ba mi wañeku Moustapha Pouy Mbari Dugub ak Dam Ngom nek ci Ndiarém ak Abdou Khadir Sen nek ci Ndoka Aliou Mbaye nek ci Sossos Aliou Sen nek ci Khodjil ak Gaye Diom nek ci Touba Ali ak Aliou Sen nek ci Daru Salaam Keur Madiop Mbaye Debbo Fay nek ci dekk ba nan Gelongel ak Ngor Jabay nek ci Nukwel Goxo Xogo Diouf nek ci Njuman ak Malick Tine nek ci Mbayna ku ñu wax nak Thioukly Fay nek ci Dépé Alhaji Malick Ndiaye nek ci dekk ba nan Belki Gagne Sen nek ci Sambe ak Kumba Ndong nek ci Nukwel Mbagnik Diom nek ci Ndiomène Cheikh Fay nek ci Gapo Ibrahima Diagne nek ci Khodjil ñom ñep ñoy tagge nak ñoy yeglé nenu ki ab communiqué la fi déssoon demb kon nak ñom mo ñoy yeglé sen jeb sen yeglé dal sen jebulé sen jebulu ñom dañu wax ni toute la famille manam mbolém njobot gi dal ñoy yeglé sen tour de famille sen tour de famille dal lañuy yeglé mu war ko amal nak ci mbari dugub kon nak mbollem jobotu jelu wala mbollem jobotu ko jelelu mbollem jobotu jelelu ño yegle sen tour de famille bobu nak dañu ko amal ci mbari dugub kon nak mbollem jobotu jelelu ñom nak ño yegle sen tour de famille wara am nak ci mbari dugub japp nañ ko nak alarba ñetti fan ci wéxu juin 2026 alarba lay doon ñetti fan ci wéxu juin 2026 ku ci bëgg leer lu ngeen woté 77 413 0017 77 413 0017 mbir ni dafa sew lool ba paré nekk ci papier bu ñuul bokki lool nak mo fi nekkon ci manam lettre tag yi xamni mo fi desson demb légui nak dañuy wëlbeutu ci xamni nak ci li nga xamni nak modi lettre tag yi xamni nak yexina legui
seigne bassirou diène djéñu seigne nar diène seigne moussa diène seigne ci wañu nek tuba seigne baye cheikh ndjay nek ci djokal ak baye mor diom nek ci baye djignax ibo diom nek ci djokul darou ndjay ak moustapha gay chef village bu taxaw gay bala maron nek ci taxaw gay ak soda kan nek ci taxaw gay te moustapha kandi mag nek ci taxaw gay ak baye ibrahima kandi rek nek ci taxaw gay sonna djek djob di son nek ci taxaw gay assan kan dom nek ci taxaw gay ñom ñep ñu taggé baye modou kan baye modou kan nak wañé ko na alarba dal nek dem ci taxaw gay baye modou kan nak tay lañ koy denc 10h ci suba ci Touba Bakhé djom ñaar fukat ak djom ñent am nako Seigne Moustapha Bassirou Khalife General Kouroumé Touba Seigne Khalid Mbacké Khalifa Borom Dar Mousti Aladji Paty Sylla ci Dar Mousti Nooru Sow nek ci Touba Mariana Mansour ñaar nek ci Mbacké Bol Modou Gueye Thiam nek ci Touba Diantok Mbaye Thiam nek ci Mbacké Bol ak Mariama Sylla nek ci Touba Abdou Gueye Thiam nek ci Mbacké Bol Fati Kassé nek ci Ndiarém Soxna Khadim Malle Sylla di son nek ci Dar Mousti ke Niassa Thiam dom la ci Patou Modou Bousso Sylla dom la mang ci Italie ak ma teug carré di dom nek ci Italie Modou Ba Thiam dom la mo fi le sutak bi di tagge bayam nak baye bacci cham baye bacci cham dal wagne kuna alarba niki dem ci dar mufti ñu rap ko nak ci dar mufti mom baye bacci cham ñaan gi nak lepp dal defal nañ ko ko dembu ci dar mufti jom ñet fukata jom ñent am nako 89 ans soy bu jop president ci fele lettre bi joge seigne modou mbacke mawu ayati ak galo gay nek ci touba jimel ci ndjay ci panen jore rek abdou ndjay nek ci touba mousso be cion djouf nek ci mbaje ndjoufen ami ndjay fay nek ci touba mousso be abdou khafour djouf nek ci touba jakay pap diop fallou sar nek ci touba jakay pap diop moussa dem chef de quartier jakay pap diop cheikh fall nek ci dakar fass mbaw ñu tagge nak bako ndjay tayer bako ndjay tayer nak dakar marché bu bes wagne ko na talata dal ñu rop ko nak ci bisba ci touba bakhia ñaan gi nak talata bi di ñew lay don ci touba jakay pap diop ñen fukata diop ñaar amal nako mam balla jatta khassay ñaari bay fall fall lettre bi joge seigne aladji ndjay isa daru khodos gor samba ak seigne khadim fall nek ci mbakoli modou gueye nek ci mbakoli ak sambalaw fa nek ci sambalaw fall mang ci ngatch ak abdou badiane nek ci ngatch fall abdou ndjay nek ci bambe ibou ndjay nek ci bambe ak kuñ wax abdou ngom nek ci keur massar mousfa ndjay nek ci waxal jam mbar ndjay nek ci keur ali ak mor ndak djum nek ci sokano abdoulaye djouf nek ci sokano abdou ngom chevelage bu keur mbay abdou djouf chevelage bu keur mbay ñu tagge nak bako ndjay tayer dakar marché bu bes bako ndjay tayer marché bu bes nak bañeku na dal talata ñu rop ko ci bis ba ci baxé touba waye nak laaji ci walu ñaan gi nenañu talata dal niki bi di ñew talata bi di ñew lañ ko ñaan yalla ci jakkay papa job amon na ñen fi kat ak juroom ñaar lettre bañ jaar ci mam balla jatt xassay touba ñaari bay fall sat ku ñu wax sat ñang di dom ci patu jili ñang dom ci patu ngone sal dom la ak su koy ñang dom ci patu ay ñang dom la alsan job di gor ci patu bakkar demba job rak patu adama ñang da sel ci patu bu so job di set patu mbacu ñang dom ci patu mbolem ku dekk ci ndjay dank ñoy tag nak sono nogay juuf dal wañe ko nak niki talata ci touba ndamatu denc nañ ko ci touba bakhiya mom sono nogay juuf ñaan gi nak defal nañ ko ko demb ci touba ndamatu témirat bu manki fuk amon nako muy 90 ans dal amon nako bay wañe ko seigne omar diop yam nek ci gatirat ak seigne dawda fall nek ci gatirat seigne moussa fall ci gatirat seigne gourou diop nek ci cité lamine ci ak seigne cheikh tar seigne cheikh mbaw nek ci tiaroy geej ak aladji ousseynou aj nek ci tiaroy seigne mbay ba nek ci tiaroy samsam seigne sidi gisse ci tundu ciun ak seigne meysa kany nek ci nga xam jay seigne jili da fe nek ci jualo ko seigne allu diop nek ci ngay me xek seigne badou diop nek ci kaolak seigne ndumbu kasse ci touba bardat ci cheikh gay baye fall ci touba marché mambite ci ray ma lo ci touba marché mambite aladji modou diaw pen nek ci kel ak seigne cheikh pen nek ci kurek jan mang ci kurek jan lolou lañ bind ak seigne modou dafa nek ci koki palmew seigne cheikh mbay djog nek ci ndanu ñom ñep ñoo tag and ci nak ak ñu wax seigne mandaw lo serigne mandaw lo borom keur ci fadde ci gatti saxé moy taggi soxnam soxna aw fall nak wañé ko no talata dal ci gatti saxé ñu rop ko nak ci bis ba ci touba bakhia soxna aw fall nak nenañu ak ñaanam dal japp nañ ko dimanche bi di ñew lay doon mi ngi tombé ak fanwéri fanay ben ci wéxu mai 2026 ci gatti saxé 58 ans amon nako juroom fukat ak juroom ñett yalla ko yalla yam yam ci ko jitt ci barza lettre bang jaar ci aladji gorobe rts touba ndamatu seigne malik bey nek ci malina bel seigne modou awa balla djouf nek ci darou salam djouf seigne tall djouf nek ci topi seigne modou mbilan nek ci malina ndjol seigne dawdo kan nek ci malina malina thiokh seigne modou wilane nek ci melina thiol ak seigne dawda kan nek ci melina thiol seigne ibrahima biram fall nek ci dar fall djogo seigne abdou khadim fall nek ci dar fall djogo seigne gorou thiou nek ci dar ndoy seigne monsieur dam gay maire de kabou gay ak seigne magay gay chef village bu kabou gay aladji dam diop nek ci mabouy diop ak seigne bada diop nek ci mabouy diop baye mbay diop nek ci mabouy diop seigne bada diop nek ci mabouy diop seigne bati diop ci mabouy diop seigne abdou gay nek ci khonkhou ak seigne gorou thiaw nek ci dekk ci diagane
Alhaji Morfal Ndiaye nak ci Lambar Seigne Saliou Bey ci Darou Bey ak Njabatou Darou Bey Seigne Mandaw Lo bu ñu ko li ci par de ci Gatti Saxé moy taggi soxnam soxna Awfal nak soxna Awfal wa ñeku na talata ci Gatti Saxé ñu rap ko nak ci Touba Bakhia ñaan gi nak dimanche bi di ñew leen dimanche dal bi di ñew lañ koy ñaanal Yalla fanewel fan nak ben tuéru ñom dañu def fanewel fan tuéru mais wa kon non la kon nak ñaanu soxna Awfal jappelé ni dimanche bi di ñew lay doon fanewel fan ak ben tuéru mai 2026 ci Gatti Saxé diom fukat ak diom ñetta man nako Seigne Cheikh Say Khalifa Seigne Souaybou Seigne Abdoulaye Souaybou Seigne Abdou Samane Mbacké Souaybou Seigne ci wañiku Seigne Cheikh Salou Mbacké Seigne ci wañiku Njabot Seigne Salou Mbacké radjalanu Seigne Touba Gueye Bali ci partout Sagar Gueye ci Dar Khoudo di mak ci partout Arouna Gueye di mak ci partout Malick Gueye di Italie magle ci partout Abou Gueye Italie di mak ci partout Kosso Ndiaye Italie magle ci partout Abdoulaye Gueye Amérique di mak ci partout Cheikh Sall Italie di mak ci partout ak Souley Diakho di ni ya ci partout Abdou Ndiaye Dar Mousti ni jay la ak Dame Gueye nek ci Dar Khoudos di Macky Patou Cheikh Gueye ci Dar Khoudos rak la ñoo taggé Serigne Gueye Serigne Gueye nak ñu gën ko am ci Serigne Diakho Gueye wañé ko na dal alarba niki dembu ci hôpital Cheikhoul Khadim waye nak rob nañ ko dembu ci Touba Bakhia ñaan gi nak aljuma lay doon manam ëlëk aljuma lañ koy ñaanu Yalla ci Touba Dar Khoudos kër Serigne Souaybu ki wañé ko dal amon ñen fukkat nak ba muy wañé ko Serigne Bassirou Diane Diouroun Seigne Nar Diane Seigne Abdoulakaram Mbacké Kab Gueye Ndiaye ak net Jokul ak Baye Moustapha Kandi mag net ci Taxaw Gueye Ba Ibrahima Kandi rek net ci Taxaw Gueye ak Sohna Dial kan rek la net ci Ndand Sohna Ndey kan rek la net ci Touba Sohna Adama kan rek la net ci Touba Sewga Sohna Fatou kan rek la net ci Touba Chelem Sohna Diek Diop di son net ci Taxaw

Jagnet Sewle ñom ñep ñoo bolo nak di tagge Bako Ndiaye Tailleur Dakar marché bu bes Bako Ndiaye Tailleur Dakar marché bu bes wañe ko dal niki talata ñu denc ko nak ci bisba ci Touba Bakhia waye nak ñaan gi mom neena ñu talata bi di ñew lañ ko ñaanal yalla ci Touba Jakay Papa Diop amon ñen fukata Diop ñaar Mame Balla Diatta Taxassane ñaar bay Papa Lettre bu joge Serigne Muntaha Basirou Khalif General Kulumir Touba Serigne Abdou Samane Mbacke Soyebu Serigne Am Sotou Mbacke mom Serigne Soyebu Serigne Cheikh Mbacke Njabot Serigne Abdou Hakim Serigne Basirou Mbacke Dokhay di Mack Fatou Serigne Barre Dokhay nek daare Serigne Ali Abibou ak Serigne Djili Mbacke mom Serigne Mamadan Serigne Souba Mbacke Mamadan akhri la ci wañe ko Serigne Cheikhouna Diop Taw ci ko wañiko seigne abo diop jangale ko alquran nek ci daare keur kabu dom la ak rakam mam balla jaxte jalibatu marahib representant rts touba ñari bayfal di jarbat ci fatou ñoy tagg seen ni jay xarte wol seigne basirou diop seigne basirou diop mom seigne mor ñu gën xam ci baye bass diop lukman seigne basirou diop mom seigne mor ñu gën xam ci baye bass diop lukman wañeku nak altine biñu wess ci Touba ñu denc ko talata ci Touba Bakhia ñaan gi nak defal nañ ko ko dal niki talata ci kërëm ga nek ci Touba kër kabu joom ñaf kat ak joom amon nako ñi diko jale nak Mame Balla Diatta Jalibatu Marahib di representant RTS Touba Ñaari Bayfal di Abdjarbatam seigne Ali Alla Ndiaye nek ci Samsam Ndiaye ak seigne Abdoulaye Mbacke nek ci Baba Garage seigne Modou Fall nek ci Samsam Baye Diop nek ci Samsam Mbaye Seydou Seyd Mbaye Seydou Dom nek ci Samsam ak Ibrahima Khariss di Dom nek ci Itilène Mbaye Fall nek ci Kër Mbaye Fall ak Laba Fall nek ci Kër Massamba ak Boru Diop nek ci Njalbert Diaba Seyd ci Kër Mbaye Fall Dom ci Patou Modou Sane Ndiaye maire de Baba Garage Serigne Djili Ndiaye ci Samsam ñoo tagge Sohna Coumba Diop Sohna Coumba Diop dal wañeku no alarba niki dem ci Kër Mbaye Fall Sohna Coumba Diop mi wañeku demb alarba ci Kër Mbaye Fall nak nenañu tay ji lañ koy denc inshallah jamono takusan lañ koy rob tay ji 17h ci Samsam Kër Serigne Mayassine Ndiaye amono nak Diop ñaar fukata ñaar ba mi wañeku Serigne Abdou Samar Soyebu Serigne ci wañeku Serigne Djili Gueye nek ci Dar Khoudo directif Fatou Cheikh Gueye Khalid la ak kuñu wax nak Kabou Wagnane ak mbolam nak commerçant yi nek ci marché Ocas lad lay di lad lay nenañu marché Ocas di xarit ci Fatou Ibrahima Ba Dar Khoudo di Mack ci Fatou Cheikhouna Diakhou Dar Khoudo di Mack ci Fatou Sohna Nogoy Diakhou di Mbaye ci Fatou Ndey Gueye Dar Khoudo di Mack ci Fatou Ndey Diow di Mack ci Fatou kuñu wax nak Gadou Gueye Amérique di Mack ci Fatou Fatou Gueye Dar Khoudo rak la ci Fatou Dama Ndiaye Dar Khoudo Ndey la ci Fatou Nogoy Ndiaye nek ci Dar Khoudo Ndey la ci Fatou Madame Diakhou ci Dar Khoudo Ndey la ci Fatou Assane Gueye di Baye nek ci Oumoul Khoura Ndey Gueye ci Dar Khoudo di Sonne ci Fatou Adji Wagnane Goro la ci Fatou ñom ñep ñu tagge Serigne Gueye Serigne Gueye nak ñu gën ko xam ci Serigne Diakhou Gueye Serigne Gueye ñu gën ko am ci Serigne Diakhou Gueye wañeku na alarba niki dem ci hôpital Cheikhoul Khadim waye rob nañ ko dem ci Touba Bakhia ñaan gi nak mom aljuma lay doon ëlëk ci Touba Dar Khoudo ke Serigne Soyebu ñen fukkat amon nako bi muy wañeku batay ci walu tagge yi Baye Cheikh Khady Gueye ci Touba Dar Khoudo Serigne Abibou Diop ak Njabot Serigne Abibou Diop Serigne Amadou Diop ak Njabotou Mame Dame Diop Serigne Khadim Diop ak Njabotou Serigne Bathie Diop Serigne Cheikh Diop ak Njabot Serigne Balla Diop Serigne Sidi Diop ak Njabot Serigne Diabel Diop Serigne Tall Diakhté ak Njabot Soxna Fat Diop Balla Serigne Modou Diop xari mom Serigne Mor ak Njabot Serigne Mor Diop Touba Bolem Njabotou Mame Modou Anta Gueye Cheikh Bass Diop mom Baye Bass Diop Mor Serigne Djili Diop mom Baye Bass Diop Mor ñom ñep ñoo bolo di tagge Serigne Basirou Diop mom Serigne Mor ñu gën xam ci Baye Bass Diop Lukman wañe ko dal altiné ci Touba ñu rob ko nak talata ci Touba Bakhia ñaan gi defal nañ ko ko talata dal ci kërëm ga nek ci Touba kër Kabou djom ñaar fukat ak djom nak amal nako Serigne Mamour Mbacke Khalifa Po Serigne Moutoula Khadim Rasoul radiyallahu anhu Serigne Basirou Mbacke Touba Ndam Serigne Salou Dieng mom Serigne Abdou Karim ak Serigne Lamine Dieng Dam ci par Serigne Youssouf Sad nek ci Touba Sam Cheikh Kounta Balla Dieng Dar Tanzi di Jarbar ci partu Serigne As Kounta Dieng ci Touba Sam di Jarbar ci partu Serigne Dieng ci Ndamatou di Jarbar ci partu Serigne Lamp Dieng Serigne Lap Dieng nek ci Jantul Mawa Njabotou Sohna Fat Sey nek ci Njabotou Sohna Fatou Sey Ndiaye ak Serigne Dame Touré Jantul Mawa di Jarbat ci Fatou Serigne Fallou Touré Jantul Mawa Jarbat la Serigne Tall Sall ci Dakar ak mbolam talibé tarbiya Serigne Balla Fally ñoy yeglé waccu ligé Serigne Moutalla Dieng Serigne Moutalla Dieng xalpap Serigne Balla Fally Serigne Moutalla Dieng xalpap Serigne Balla Fally waccina ligé talata biñu wessu ci Touba ñu rob ko ci bisba ci Touba Bakhia ñaan gi nak mom néna ñu samedi bi di ñew manam dañ ko ñaanal yalla ginnaw ëlëk samedi kon Serigne Moutalla Dieng xalpap Serigne Balla Fally tam wañeku talata ci Touba
ñu dañ ko ci bis ba ci Touba Bakhya ñaan gi jappelé ni ginnaw ëlëk.

0: Jendi bay nopp radio Sénégal RTS le kolom ak mbolemi bankasam mi di jot sankum xibar yi ci yatal ci kala may wolof li ci gëna fess danaka ben ponk lay doon ñu fassiyene xusilu yaasi tabaski bi ñu upp ci julit ci mim rew dal di ko amal niki tay nak ki di njitu rew mi di basiru joma jaxar fay dal di julé filé ci grand mosquée bu dakaru ikadom dinañ ko tewlu ci ndortelu yile xibar way itam dinañu dem ci yenni ci diwan be xam ci lan la imam yi dal di sukkandiku ci seni khutba ndawi radio sénégal ci makka mom itam di tiexno jalo tata nay kaduy docteur mamadou ndjay ndax wax ci wergu yaramu ujaaji xibaru tagateram ak benoît badian lay don ci njeexantalu yile xibar ci xalaat gi celine ol djoba ci nek yatal gi gannaaw bakile
1: xibar yi jambar bu wer te wo
2: Joseph John
0: ma an ci xarala gi ki di Celine Noël Diop ñun ñaar ñu and ñuy leen yu bëgëna sel te di leen balu ak te di leen yene tabaski jam bu andak dal ak xewal ak yokute ak wër ugu yaram ni ñu won ko jundé ci xëtt yi ki nga xamné modi njitu rew mi di Bassirou Diomaye Jaxar Faye dal na